volte che svaniscono nel nulla. Non sono una qualunque che scompare nella folla. Batte forte il cuore.